Non sapessi mai fare, quando la si stava più facile ad uscire. Andare su una strada avanti, la dama si può scaldarsi, partire a sbassi. I'm not going to be able to do it.